0: Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Pere Williams, 1 kg, solo 1,79 euro. Melone, 1 kg, 1,39 euro. Cipolle, 1 kg, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta Trilogia, 1 pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Aj, joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola, seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr.
2: Nell'ambito del festival Lossinava, domani è previsto il Giro della Valle, navigazione gratuita nella baia di Lossin Piccolo con il barcareolo lossignano, alla mattina e al pomeriggio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 21. Oggi vi presentiamo un'isola particolare. Immagina una piramide a gradini nella sabbia più fine in mezzo al mare. Questa è l'isola di Sussak, Sansego. Un tempo era completamente ricoperta di vigneti circondati da canneti perché sull'isola non ci sono pietre. Tutto il resto veniva acquistato con uva e vino, dalla pietra per costruire le case alla lana per i costumi colorati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
3: Previsioni del tempo per oggi. Soleggiato, vento moderato dal nord-ovest. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Vi ringraziamo per il vostro ascolto. Speriamo che vi godiate un altro splendido programma sulla frequenza di 92.8 MHz o tramite il nostro sito web. Siamo pronti a portarvi il meglio che il nostro arcipelago offre. Buona giornata e buon divertimento con la nostra trasmissione. Nell'ambito del Festival Lossinava, domani è previsto il Giro della Valle, navigazione gratuita nella baia di Lossin Piccolo con il barcareolo lossignano, alla mattina e al pomeriggio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 21. Oggi vi presentiamo un'isola particolare. Immagina una piramide a gradini nella sabbia più fine in mezzo al mare. Questa è l'isola di Sussac, Sansego. Un tempo era completamente ricoperta di vigneti circondati da canneti perché sull'isola non ci sono pietre. Tutto il resto veniva acquistato con uva e vino, dalla pietra per costruire le case alla lana per i costumi colorati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Soleggiato, vento moderato dal nord-est. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
3: 92,8 MHz. Radio Jadranka.